Emo. Emo FM kusongo leta ab kolenjin Mr. Watt Neribe Okwet Akotolo itanyon Emo FM Keteshiet nelil Tuget nelil Ninyo tubo.